vita, un bel raggio vedrai. E nella valle dell'Eden sarai. Se hai l'amore là dentro di te, trovi la valle dell'Eden. È un paese dove notte non c'è, troppo lontano non è.